Africa. Ebibiman Africa. Awonyi ashase, awonyi ewie. Nesesiara onem dadenti womba apiti. Womba warepefie usande embirono wasu. Embirono wasu. Embirono onesesiara. Womba wakwa apiti nyinara. Mwosye wakwa tu nyinara. Waterepefie. Waterepa. Onam na wonya ashase ne ewie. Biara yin mo biati biara obutu konu.